0: Steve Duval is the second e prima esclusiva partita vista di Bond e Steve Piper e Beatrice in quanto sono andato un tocco entro scarro di Albarco e scendo fino a una volta e in condizioni normali per il finale nel Super Trap e vittoria per tenere a tutti e Oliveira, Andrea, Duval e Steve Piper e Beatrice a fronte di Eleuterio Duarte in quanto George Silva che si class nel Super Turismo Daniel Oliveira venceu, seguido por Ruben Fernandes e Nuno Santos.
1: Rotações com Salvador Cabral.
2: A Rádio Elmo tem mais informação, mais música, mais assuntos. 99.1 FM, muito mais e melhor. Rádio Elmo. Rádio Elmo. A sua companhia.